0: rock es radioactiva. Radioactiva.
1: Hi, I'm John Bon Jovi.
2: And I'm David Bryan.
1: You're listening to Radioactiva.